0: Your station, your rock, your Grove FM.
1: Dice Oriwa wa olorum, Oriwa wa olofing, Oriwa wa olode. Lomi tuto, ana tuto, tuto laroye, tuto ile, tuto mo, tuto wo, ani kukba.

tutto ana tutto tutto la roye tutto ile tutto aye tutto mo ali ku babawo o dunga wo bao chinita che uniwa wala wo che urumila ache ocha leri ocha que timbele se lo dumare ngara onu dice ache olorun poco imbre ache mi oluo si wayo baradila ache mi ubona kange dibe dice ache mi yare canto mi en ocho mito wade ache mi uboda on bidara leche la pete bio beche ache wo boegun que me acompaña